perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Coldplay con Up and Up su Dimensione Solo Soft. E visto che è estate e i gossip impazzano, il figlio di Chris Martin, cioè il frontman dei Coldplay, è uscito allo scoperto con la fidanzata. Ha pubblicato sui social una foto insieme per il compleanno di lei, scrivendo: ti amo tantissimo. Ma perché cito il figlio di Chris Martin? Perché anche lui ha voluto seguire le orme del padre e sta intraprendendo una carriera da musicista, e ha detto che il consiglio più bello che gli ha dato il padre è questo: di non arrendersi mai, anche quando tutto sembra troppo grande, non arrendersi, e di fidarsi sempre delle sue canzoni, di non pensare troppo ad altro oltre a quello, oltre alle canzoni, e di andare per la sua strada.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Attende un mercoledì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo, con temperature massime infatti roventi, valori che a Milano e a Torino toccheranno anche i 37.

7 gradi. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e il caldo e l'afa continueranno a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Achille Lauro con Comuni Immortali su Dimensione Suono Soft. Tu conosci l'Ichiko Ichie? È una filosofia giapponese che ci aiuta a stare meglio, non pensare a niente di complicato o difficile da mettere in pratica. Sono piccoli suggerimenti per stare meglio nella nostra quotidianità, soprattutto a casa, che ti racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Hai presente quando arrivi a casa la sera stanco, appoggi le chiavi, accendi una luce e non stacchi mai perché nel frattempo stai pensando alla mail che devi ancora mandare, alla lavatrice da fare, magari a cosa fare già domani? Ecco, i giapponesi hanno una parola che prova a spezzare questo automatismo, che è ichigo-ichie. Si traduce più o meno con una volta un incontro ed è un'idea piuttosto semplice, cioè ogni momento è unico e non tornerà mai identico, e non è ovviamente una formula magica né una tecnica zen complicata, è un invito ad essere davvero presenti anche nelle cose più normali. Applicata alla casa cambia parecchio la prospettiva, per esempio, cioè non ci chiede di comprare mobili nuovi o trasformare il soggiorno in una spa giapponese, no, ci suggerisce piuttosto di vivere gli spazi con più attenzione, quindi bere un caffè senza telefono in mano, cenare senza la televisione accesa, fermarsi 2 minuti vicino a una finestra e accorgersi della luce che cambia, cose piccole così. E la cosa interessante è che questa filosofia nasce dalla cerimonia del tè, dove ogni incontro viene considerato irripetibile in Giappone, e forse è proprio questo il punto, no? Trattare anche i piccoli gesti quotidiani come qualcosa che merita attenzione. In un'estate in cui siamo sempre connessi, ecco, Ichigo Ichie ricorda che il lusso più raro potrebbe essere semplicemente stare per qualche minuto dove siamo davvero, senza distrazioni, presenti a noi stessi. Però siamo noi che dobbiamo mettere in atto questa filosofia, quindi cerchiamo di essere più attenti e più presenti anche nei piccoli momenti quotidiani a casa, mentre facciamo le nostre cose. Prendiamoci un momento per riflettere e per stare proprio con noi stessi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

Sentiamoci liberi, liberi di cantare sempre, soprattutto con Lucio Battisti, di cui sappiamo a memoria le parole. Il mio canto libero, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione. 100 secondi di

0: RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAM 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Accoltella la moglie malata e poi chiama il figlio ai domiciliari. Un uomo di 84 anni è accaduto a Cesano Boscone. La donna, che soffre di demenza senile, è in pericolo di vita alla San Carlo. Incendio sul Monte Moregallo, è il terzo fronte di fuoco in pochi giorni. L'incendio è divampato infatti non distante da altri due roghi che hanno interessato il Lecchese, a Premana e in Valchiavenna. Si sono tenuti ieri a Milano i funerali di Franco Baresi. La cerimonia si è svolta nella Basilica di Sant'Ambrogio, almeno 3.000 i tifosi presenti. E veniamo allo sport. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri, mentre nella 10 km donne in acque libere è arrivato l'oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Linda Caponi. E poi il calcio, è tempo di amichevoli estive, alle 13 ora italiana, il derby Milan-Inter. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Ultima ora di Sveglia con me in questo 5 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Agosto che per molti è sinonimo di vacanze, per altri invece è il mese della caccia alla stanza, cioè per quegli studenti che si preparano all'università o per i lavoratori che si trasferiscono in città è il momento di trovare il posto dove stare. E te lo dico, purtroppo Milano continua a confermarsi la regina dei prezzi pazzi, anche se bisogna dire per onor del vero che il costo medio di una stanza singola è sceso leggermente rispetto all'anno scorso. Certo è che parliamo comunque di 700 euro al mese, che non è poco, anzi è il valore più alto d'Italia. E se poi uno punta al centro di Milano, ovviamente i prezzi salgono ancora. In alcune zone si superano addirittura gli 800 euro al mese. E curiosamente però in centro non ci sono solamente prezzi alti, ma ci sono anche meno stanze disponibili, perché secondo gli analisti una parte degli appartamenti potrebbe essere stata destinata agli affitti turistici e quindi si è ridotta l'offerta per studenti e lavoratori. E comunque chi vuole risparmiare deve guardare verso quartieri più periferici, dove i prezzi diventano decisamente più accessibili. Insomma, trovare una casa a Milano resta una piccola impresa, e forse oggi più che scegliere il quartiere dei sogni, la vera sfida è trovare una stanza che faccia quadrare i conti senza costringerti a rinunciare a tutto il resto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: un brano che parla d'amore, o meglio parla della fine di una storia d'amore, e descritta in maniera interessante da due punti di vista, di lui e di lei, perché non sempre si ha una visione comune, anzi il più delle volte è proprio così, che si hanno due punti di vista totalmente diversi e infatti poi si arriva alla rottura, alla fine di una storia d'amore. Questa era Somebody That I Used To Know di Gautier su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
8: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

un grande classico della musica italiana, un brano che ha fatto la storia del nostro paese, ogni volta di Antonello Venditti qui su Dimensione Suono Soft, e ogni volta che lo ascoltiamo ci emozioniamo. Ma stavo pensando che ogni volta che arriva anche quest'ora ci emozioniamo, perché sappiamo che sta arrivando il nostro amico delle stelle, il nostro uomo delle stelle, Branco, che puntuale arriva con tutti i suoi consigli per farci affrontare al meglio la giornata. E allora direi che siamo pronti anche oggi a sentirlo segno per segno.

Buongiorno anche da Branco. State per ascoltare Branco le stelle, previsioni astrologiche per questo mercoledì 5 di agosto 2026. Ariete, c'è qualcuno che vi controlla. Può essere nel campo professionale, certamente, ma anche nel campo privatissimo. Amici del Toro, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non ho mai espresso incertezze, perché il Toro dà il meglio di sé quando le provocazioni diventano esagerate. Allora esagera anche lui. Poi dicono: oh, ti comporti come un toro. Gemelli, già domani sera Venere, che si è comportata come una matrigna con voi, sarà in bilancia. C'è il punto in assoluto più bello per il segno dei Gemelli. Voi dite che non avete ancora trovato l'amore, io dico che lo troverete già a fine di questa settimana. Buongiorno al Cancro. Ultimo quarto di luna, oggi e domani potreste fare veramente ottimi affari. Leone, e voi sì che darete un nuovo orientamento alla vostra attività, perché Urano è splendido, il momento è giusto. Date importanza a questi e altri cambiamenti. Però è normale anche qualche turbamento oggi, che non deve però toccare per nessuna ragione l'amore, perché voi siete amati. Vergine, Mercurio positivo da tanto nel campo delle relazioni sociali, delle amicizie, dei viaggi. Insomma, la situazione è molto positiva. Bilancia, domani sera arriva lei, che non è soltanto stella dell'amore, ma è la vostra regina. Venere, la fortuna è assicurata anche e soprattutto da Giove. Avanti, Bilancia. Scorpione, e soprattutto sarete più ottimisti, più creativi. Osservate le persone del vostro ambiente. Vi sembrano sincere? Sagittario, sono positivi i transiti anche per voi che siete separati, perché domani è un altro giorno. Venere potrebbe portare subito, ma soprattutto Giove, un nuovo grande amore. Capricorno, seguite anche i figli maggiorenni, magari già sposati a loro volta. Dovrete intervenire con aiuti economici. Acquario, il nostro oroscopo non può darvi via libera alle iniziative. Potrebbe essere che si tratti solo di bolle di sapone già in partenza. Aspettiamo quindi la luna in Gemelli. Ed infine Pesci, cercate Pesci di realizzare il guadagno che è annunciato dall'ultimo quarto di luna in Toro. Questo segno è legato ai vostri rapporti con persone che vivono vicino e lontano. Luna poi mi parla di una figlia. Saranno proprio loro, queste figlie, a mandarvi un messaggio d'amore e di gratitudine. Grazie per la vostra attenzione. E ancora metto l'accento sull'ultimo quarto di luna in Toro, oggi e domani. Non bisogna scherzare, ecco, e soprattutto non mi piacciono queste chiacchiere dei cosiddetti politici, ecco, queste che si vedono in televisione, perché diceva Leonardo Sinisgalli, pensiero del giorno,
ma non c'è bisogno di fare chiasso per trovare la verità. La verità, come le streghe, fugge via a colpi di scopa. Per trovarla bisogna stare quasi immobili.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: una piccola grande dedica per te che hai scelto di svegliarti con Dimensione Suono Soft, per te di Jovanotti, che abbiamo appena riascoltato come ultimo brano di queste tre ore di sveglia, quindi tra poco non ci resta che salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così siamo arrivati al termine di queste tre ore di sveglia insieme, però la mattinata è appena iniziata e quindi la proseguiamo adesso con la compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Io ti auguro uno splendido mercoledì e pensiamo già al fatto che siamo a mercoledì, il giro di boa della settimana, quindi da adesso in poi possiamo considerare tutta una discesa verso il weekend, se non siamo già in vacanza e aspettiamo il weekend per riposarci. Comunque intanto affrontiamo questa mattinata che è la cosa più importante. E allora, buon mercoledì e ti do appuntamento a domani mattina. Se vorrai di nuovo svegliarti con me, io sarò qui puntuale a partire dalle 6 e ti aspetto fino alle 9. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Accoltella la moglie malata, poi chiama il figlio ai domiciliari, un uomo di 84 anni, accaduto ieri a Cesano Boscone. La donna, che soffre di demenza senile, è in pericolo di vita alla San Carlo. Fiamme all'alba vicino alla stazione centrale di Milano, 8 le auto in fiamme in strada, i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale gli ospiti di un hotel, non ci sono stati fortunatamente feriti. Due 17enni hanno cercato di entrare alla beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare degli amici, ma sono stati bloccati da guardie e carabinieri. Uno è stato denunciato perché aveva con sé un coltello. Campionati europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellacani, che ha vinto anche la gara del trampolino dai 3 metri nella 10 km.

0: Donne in acque libere, oro per Ginevra Taddeucci, bronzo per Linda Caponi. E poi il calcio, tempo di amichevoli estiva, alle 13 ora italiana, il derby Milan-Inter. La guerra in Ucraina, nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio di 15 morti e 51 feriti. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, io sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13, buona estate con la nostra grande musica, mercoledì 5 di agosto con le nostre tante melodie. Questa mattina ho voluto prendere il cappuccino freddo, mi è piaciuto tantissimo, domani lo rifarò, lo riprenderò. Bene, detto questo saluto Laura Buono, non so se ha preso anche lei il cappuccino, ma insomma noi vi abbiamo dato questa notizia che sicuramente ti sconvolgerà la giornata questo mercoledì. In ogni caso arriva la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Dio creò il battito del cuore e vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

0: La grande Ornella Vanoni, senza fine, questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, buona estate.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu.

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
9: Dimensione suono soft.

e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Vacanzieri e non, noi ti facciamo viaggiare adesso con la mente grazie a Beppe Pellegrino che sta arrivando.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Girovaghi, buongiorno, spero tutto bene, come state? Oggi, visto che siamo in un momento particolare, magari uno ha ancora deciso dove andare, abbiamo tempo fino a ottobre per visitare un paese che oggi vi voglio raccontare, che è il Portogallo, ma soprattutto di Alentejo. È un Portogallo che molta gente non ha mai visto perché non è famoso. Ovviamente io ci sono passato sempre per sbaglio, sempre perché dovevo fare altre cose, ma la curiosità mi porta sempre a vedere qualcosa in più. E quello è quello che mi rende un po' orgoglioso di quello che faccio. Qui ci sono strade tranquille. I paesi sono tutti bianchi, i campi di ulive, dei tramonti che sembrano non finire mai. Alentejo. Alentejo potremmo tradurlo forse, se non sbaglio, in lento, piano, ma non lo so. È una regione che occupa gran parte del sud del paese del Portogallo. Qui il tempo ovviamente ha un'altra velocità. Non ci sono le folle di Lisbona, le spiagge più famose, i posti più cool dell'Algarve. Ci sono invece piccoli borghi, castelli medievali, vigneti e persone che hanno mantenuto un rapporto profondo con la terra. È quello che mi incuriosisce sempre. Io sono abituato al leisure, quindi alle posti di vacanza, immersioni, mare, tropicali, chissà qua e là. E invece mi piace. Il nome della regione racconta qualcosa. Alentejo significa, come dicevo prima, un fiume lento, una città lenta, un posto lento, il Tago forse, che è un fiume, non lo so. Un territorio di confine che per secoli ha visto passare popoli diversi e che oggi conserva un'identità molto molto forte. Uno dei piaceri più grandi, secondo me, è quello che ho provato io e quello che vi consiglio, è sedersi in una spiazza di paese, magari davanti a un caffè che non è buonissimo, e osservare una vita quotidiana che qui non ha fretta. E poi un bel baccalà, che baccalà insomma in Portogallo lo sanno fare bene. Alentejo insegna che non tutti i viaggi devono essere pieni di cose da fare, anche un bell'arte di non far niente, sedersi e non fare un emerito niente è un lusso enorme. Ogni tanto rallentate ragazzi, una vacanza fatela bella lenta, tempo per camminare, ascoltare, guardare un paesaggio, un paese, un lago, una montagna, un fiume, insomma una vacanza tranquilla può diventare un'esperienza che ci ricorderemo per tutta la vita, e questo non è male, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: una canzone per te, eh? Solo per te che ci stai ascoltando. Vasco Rossi a Dimensione Sono Soft. Buona estate, tra poco le ultimissime notizie.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Questa è Dimensione, sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando in questo mercoledì 5 di agosto. Buona estate con la nostra grande musica. Se siete rimasti in città, Milano, la città che sale fino a Ferragosto, rassegna diffusa nei quartieri del municipio 4 con iniziative gratuite tra musica e aggregazione sociale, insomma un modo per vivere l'estate in maniera davvero divertente. Questa è la nostra musica, questa è la canzone d'amore che sta per arrivare, c'è il nostro aforismo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Peter Sincotti a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, buona estate, ostriche, gastronomia e sostenibilità.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test.

0: E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Dimensione Suono Soft.

0: come ogni giorno accade a quest'ora, c'è la Good Life qui a Dimensione Sono Soft. Oggi ti parlo di uno dei tesori più pregiati del mare, vale a dire l'ostrica. È considerata fin dai tempi degli antichi romani un cibo di altissimo prestigio e già Plinio il Vecchio ne decanta la qualità, ovviamente curativa e rinfrescante. L'ostrica vanta anche una celebre reputazione legata a Giacomo Casanova, che ne consuma dozzine a colazione. E anche la scienza gli dà parzialmente ragione. Le ostriche sono eccezionalmente ricche di zinco, minerale essenziale per la produzione di testosterone e la regolazione dell'umore. Quest'estate ne ho mangiate veramente anch'io un pochino, in Sicilia, buonissime. Oltre al fascino gastronomico, nascondono un ruolo ecologico rivoluzionario. Un singolo esemplare adulto è in grado di filtrare fino a 190 litri d'acqua al giorno, pensa, rimuovendo azoto e sedimenti in eccesso e migliorando la trasparenza del mare. Gli allevamenti sostenibili di ostriche sono tra i pochi al mondo ad avere un impatto ambientale negativo. Non richiedono mangimi né antibiotici e creano barriere naturali che proteggono le coste dall'erosione del mare. Gustare un'ostrica significa assaporare proprio l'essenza del mare, una combinazione di minerali, ferro e vitamina B12 racchiusi proprio in un guscio perfetto. Ricordiamo sempre che la tutela degli oceani passa anche attraverso la valorizzazione di ciò che la natura con pazienza sa regalarci. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Duran Duran, Ordinary World, a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Buona estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati: l'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e le necessità di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto pare, a quanto si dice, provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Siamo tornati alla musica, questa è Dimensioni Sono Soft, Giampiero Di Sala ti sta parlando. Anche ad agosto, in questo mese, Milano offre numerose possibilità per chi desidera mangiare fuori casa. Accanto ai locali che osservano ovviamente la tradizionale pausa estiva, ce ne sono molti, moltissimi che rimangono aperti per tutto il mese oppure interrompono proprio il servizio solo per pochi giorni, quindi non ti preoccupare, ce n'è da fare anche di sera con la nostra città. Ovviamente c'è la musica a fare da padrona, quella di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi, vuoto a perdere, a dimensioni sono soft, la radio del benessere, buona estate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
12: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai 18.

0: Angels di Robbie Williams, Dimensioni Sono Soft. Le strade del food si stanno per aprire grazie a Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di papaya.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Lo sapevate che Cristoforo Colombo definì la papaya il frutto degli angeli? Beh, effettivamente basta assaggiarne una fetta ben matura per capire perché è dolce, succosa, profumata. È uno dei simboli dei tropici, ma oggi, per fortuna dico io, è sempre più presente anche sulle nostre tavole. La papaya è originaria dell'America centrale, del Messico meridionale, dove cresce spontaneamente da migliaia di anni, e furono proprio gli esploratori spagnoli e portoghesi a diffonderla in tutto il mondo, dall'Asia all'Africa, all'isola del Pacifico. Oggi i maggiori produttori sono l'India, il Brasile, l'Indonesia, la Nigeria e il Messico. Ma la buona, buonissima notizia, direi, è che viene coltivata anche in Italia. Quindi, bene sì, trovate papaya italiana.

0: perché questa pianta ama il caldo, qui sicuramente lo trova, teme il gelo e ha bisogno di tanto sole. Per questo infatti trova le condizioni ideali soprattutto in Sicilia, in Calabria, in alcune zone della Puglia, dove negli ultimi anni sono nate proprio delle coltivazioni di grande qualità che permettono di raccogliere frutti maturati naturalmente sulla pianta. Dal punto di vista nutrizionale la papaya è un vero concentrato di benessere, ricca di vitamina C, addirittura molto più di molti agrumi, contiene vitamina A, folati, potassio e anche preziosi antiossidanti come il licopene. Avete presente il colorante, non il colorante, la sostanza che dà il colore per esempio anche al pomodoro? E beh, proprio quello, il licopene. È poco calorica, molto idratante e contiene un enzima speciale, la papaina. Che cos'è? È una sostanza, questo enzima facilita la digestione delle proteine ed è proprio per questo motivo che viene pensata e utilizzata anche nell'industria alimentare per rendere la carne più tenera in maniera naturale. In cucina è sorprendentemente versatile, se è matura è perfetta per la colazione, nelle macedonie, nei frullati, nello yogurt. Si abbina però benissimo anche al salato, pesce, crostacei, formaggi freschi e quindi regala quel contrasto così piacevole tra dolcezza e sapidità. Nei paesi tropicali invece la papaya ancora verde viene utilizzata come una verdura, quindi si grattugia nelle insalate oppure si cuoce nei curry oppure ancora si conserva sotto aceto. Vi svelo un segreto: scegliete una papaya con la buccia che vira dal verde al giallo arancio e che cede leggermente alla pressione delle dita. Poi la portate a casa, l'acquistate, la portate a casa, la lasciate maturare a temperatura ambiente e solo quando sarà pronta la dovete conservare in frigorifero, mi raccomando. Io vi aspetto sempre qui su Dimensione Sono Soft per tanti nuovi segreti in tavola da scoprire insieme. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre bella, bellissima questa canzone di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, a dimensione sono soft. Tra poco, le ultimissime notizie. Buon estate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Blitz della polizia in due campi nomadi a Milano, in via Negrotto e in via Monte Bisbino. 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato evacuato per precauzione. Altro incendio a Pieve Emanuele, distrutto un vivaio di piante, il fuoco ha avvolto le strutture prefabbricate vicino al cimitero e lambito la provinciale 28 Vigentina, non si esclude l'origine dolosa. Due 17enni hanno cercato di entrare nel carcere minorile Beccaria di Milano scavalcando il muro di cinta per salutare gli amici, sono stati bloccati dalle guardie, uno è stato anche denunciato perché aveva con sé un coltello. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri 2 ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. E poi il calcio, amichevoli estive, alle 13 ore italiane al derby Milan-Inter. Nuovi raid di Mosca su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio di almeno 17 vittime. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sara che ti sta parlando fino alle 13 in questo mercoledì 5 di agosto. Se sei in vacanza, goditi la nostra grande musica. Se invece sei al lavoro, lavorerai sicuramente al meglio con la nostra

0: colonna sonora. Nel frattempo arriva la canzone d'amore con il nostro aforisma. Buona estate.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: anche Vanessa Carlton nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Buona estate con la nostra playlist.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft. I didn't hear you.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

0: Sir Elton John, siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco i miei saluti. E così siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona estate, buona continuazione di giornata di questo mercoledì 5 di agosto con la musica di Dimensione Sono Soft, la compagnia giusta, la radio che ti coccola, che ti fa stare bene. Ti fa stare bene con Fabiana Sera che ti accompagnerà fino alle 17, mentre noi ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13. Ciao e buona estate.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Blitz della polizia in due campi nomadi a Milano, in Via Negrotto e Monte Bisbino. 5 le persone arrestate, 4 quelle denunciate. Incendio vicino alla stazione centrale di Milano in via Macchi, 5 le auto carbonizzate, altre 8 quelle danneggiate, un albergo è stato evacuato per precauzione. Altro incendio a Pieve Emanuele, distrutto un vivaio di piante, il fuoco ha avvolto le strutture prefabbricate vicino al cimitero e l'ambito, la provinciale 28 Vigentina, non si esclude l'origine dolosa. Si conoscono in un bar di Vigevano, l'uomo va a prelevare 200 euro, la donna però lo aggredisce, gli rompe la gamba e gli porta via i soldi. La rapinatrice, una quarantenne sempre di Vigevano, è stata identificata dopo alcuni giorni di indagini. Campionati europei di nuoto, bronzo per Paltrinieri nella 5 km di fondo, ieri 2 ori per le azzurre, Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri e Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. E poi il calcio con le amichevoli estive, scendono in campo in questi minuti Milan e Inter. E poi dall'estero per Axios, vicino l'accordo su Hormuz, ma i media di Teheran negano. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Che bello cominciare questo mercoledì di metà settimana, 5 agosto, qui su Dimensione Suono Soft con me Fabiana Sera, con te, con la musica di Dimensione Suono Soft e con i contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. La prima Good Life oggi mi ha fatto molto ridere, cioè, te la leggo, meditazione in movimento applicata a pavimenti e igiene. Insomma, che cosa ci diremo alle 13.40, non lo so, però ti posso dire che alle 15.40 invece cominceremo insomma a parlare un pochino di queste pietre semipreziose che hanno un legame con la nostra psicologia, hanno un effetto benefico su di noi quando le tocchiamo, quando le indossiamo, e quindi parleremo di una pietra bellissima. Il tutto, signore e signori, con la musica di Dimensione Sono Soft. Cominciamo con un gruppo storico che ci piace da morire, dai, buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo, una sola parola, perché non ci sono spazi tra noi.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Nelly Furtado, bellissima lei, bellissima I'm Like a Bird, e bella anche l'ametista, una delle pietre secondo me più belle da vedere, e soprattutto la pietra che insegna a rallentare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
4: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean.

una pietra che da migliaia di anni viene associata alla calma mentale e alla lucidità. È l'ametista, con il suo caratteristico colore viola, che va dal lilla più delicato al porpora intenso. Devi sapere che nell'antica Grecia si pensava addirittura che aiutasse a mantenere la mente libera dagli eccessi, ovvero il simbolo dell'equilibrio. Oggi, al di là delle credenze, continua ad affascinarci per il suo significato psicologico.

0: psicologico, perché rappresenta la capacità di fermarci prima di reagire. È quindi il simbolo della riflessione, dell'equilibrio e della consapevolezza. Per questo molte persone la scelgono proprio come oggetto da tenere, perché no, sulla scrivania, sul comodino, non perché possieda poteri dimostrati dalla scienza, ma proprio come promemoria, come post-it quotidiano dell'importanza di concederci qualche istante di silenzio prima di parlare. Anche il suo colore racconta qualcosa, perché il viola è spesso collegato alla creatività, all'introspezione, alla ricerca di un significato in ogni cosa. Quindi osservarlo può diventare un nostro piccolo esercizio di attenzione, quasi una pausa visiva in una giornata un po' agitata, un po' frenetica. Forse il messaggio più interessante dell'ametista è proprio questo, cioè la lucidità non nasce dalla velocità, ma al contrario dalla capacità di rallentare. In questo mondo, no, che ogni giorno ci spinge continuamente a dare di più, questa pietra ci ricorda che le decisioni migliori arrivano quando spesso la mente ritrova spazio per respirare. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: capolavoro degli stadio Acqua e Sapone a concludere un'altra ora insieme anche oggi. Ascolti Dimensione Somo Soft, che è la tua radio del benessere, in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Campi nomadi, blitz della polizia in diverse città. Milano controlli in via Negrotto e via Monte Bisbino. Oltre 1.500 identificati, di cui 5 arrestati e 4 denunciati, tutti cittadini stranieri. 3 espulsioni con rimpatrio immediato, un trattenimento presso il CPR. Sarebbe stata la batteria al litio di una delle auto parcheggiate a dare origine all'incendio che in via Macchia a Milano ha danneggiato 13 vetture e provocato l'evacuazione temporanea di 130 persone da un hotel. È la prima ipotesi dei vigili del fuoco, nessun ferito nel rogo. Calcio, Juve a Hong Kong per l'amichevole con il Chelsea, finita 0-1 per i bianconeri, aperta, finita 1-1 Milan-Inter, derby iniziato ricordando Franco Baresi. Rossoneri in campo abbracciati, tutti con la maglia numero 6. Il bambino di 2 anni morto per un errore dei medici durante il trapianto di cuore a Napoli, accordo con l'ospedale Monaldi, alla famiglia del piccolo Domenico Caliendo 1,5 milioni di euro. L'informazione torna tra un'ora.
1: Eccola qui la nostra ultima ora insieme per quel che mi riguarda in questo 5 agosto, fa caldino, eh? E allora la radio del benessere diventa anche, come ogni giorno, la radio dedicata agli eventi sul territorio, così prendiamo un po' d'aria, stiamo all'aria aperta, soprattutto dopo il tramontar del sole, così fa più freschetto. Per esempio, alla Zate, ti sto parlando della zona di Monza, il 10 agosto, oltre a essere San Lorenzo, è anche la festa del patrono del paese e quindi ci sarà un grandissimo ristorante all'aperto pronto ad ospitare 560 posti a sedere con buonissima cucina, musica dal vivo, animazione e attività per tutte le età. Quindi sarà una grandissima occasione di vivere l'atmosfera della tua vacanza, ma anche se resti in paese, in città, anche diciamo dal vivo, con una grande festa insieme a tutte quante le persone che vorranno, anche l'animazione per bambini, quindi anche i tuoi bambini, per chi vorrà accedere a questa festa. Ti lascio anche un sito per tutte le info, che è borgoinfesta.eu. E intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft in questa ultima ora insieme. Patti Pravo, primo discone, arriva con E dimmi che non vuoi morire. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.